经的事情的嘛。啊，这白色的尼拉，这尼拉苏达拉。Pesetti di la sultana, trova tutto sari. Sette pesetti di la sultana, trova tutto sari.